0: abbiamo lasciato con la storia di diversi turisti, ma non solo, gente che si tuffa nelle fontane, soprattutto la fontana di Trevi. Io capisco il caldo, ma non è il caso. La nostra Cecilia ci ha raccontato diversi casi, appunto, e spulciando i messaggi nel fuori onda, Cecilia mi diceva che molti di voi hanno immaginato, se non ci fossero le multe, quali sarebbero le fontane in cui tuffarsi. Cioè, quindi è un desiderio comune, mi sa, o
1: sì,
0: sbaglio?
1: Sì, Marco scrive: fontana di Trevi tutta la vita, con maschera e pinne. Ai vigili direi: cercavo solo il mio contatto smarrito.
0: Beh, comunque la cornice di Roma è bella, romantica, insomma, importante.
1: Sara: io scelgo la barcaccia, direi che sono una sirena fuori sede che ha perso l'autobus per Ostia.
0: E come si chiama lei? Non ce l'ha scritto?
1: Sara,
0: che bella immagine, brava.
1: Sì,
0: Sara.
1: La sirena Sara,
0: svegliati, non è primavera. Basta, abbiamo altri messaggi?
1: Luca: voglio scalare il Biancone a Firenze, scusa pronta a gente, pensavo fosse un set di Assassin's Creed.
0: Beh sì, perché Assassin's Creed è famoso,
2: anche ambientato a Firenze.
0: Sì, anche, non solo.
2: Comunque,
0: anche.
2: Scusate se mi intrometto.
0: No, prego, tu dove ti tufferesti?
2: Io mi tufferei al fontanone del Gianicolo,
0: bello,
2: con Venditti in sottofondo, perché da lì si gode di una vista incredibile. Di sera, birretta, oppure anzi, bicchiere di bianco, immerso al fontanone al Gianicolo, vista bella, poi la polizia mi arresta.
0: Esatto,
1: io preferisco un tinto de verano.
0: Un tinto de verano. Posso dire Gianicolo o Pincio? Al Pincio non c'è la fontana.
2: La fontana.
0: C'è la fontana al Pincio.
2: È sotto, all'entrata del Pincio.
0: E ti
2: tuffi? Al Pincio, scusami.
0: Al Pincio c'è.
2: Forse ci sarà una fontana.
0: Ma che domande? Che poi non c'è sta la fontana a Roma?

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: gli amici del comedy.
1: Hashtag flop and roll.
0: Hashtag flop and roll. Torna il meglio del peggio dal mondo del web. Cara Ceci, avremo la cronologia del nostro cane. Cioè, immaginiamocela. Wow. Tu hai cani, gatti?
2: No. Ok. In questo momento no, ma ne ho avuti.
1: Io ho avuto quando
0: hai
1: ero
0: avuto anche
1: ragazzo.
0: Tu? Solo io c'ho il
1: cane
0: gatto.
1: E mi immagino la cronologia del mio cane. Sicuramente come posso convincere
0: come posso uccidere
1: Ale
0: l'umano
1: a darmi più croccantini.
0: Esatto. Robe del genere, bravissimo, sì. Sei sul pezzo.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: Radio.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cronologia del vostro cane o del nostro cane, insomma io non ho cani. Abbiamo immaginato, avete immaginato, perché questo vi ricordo che hashtag flop and roll raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, quindi questa è farina del vostro sacco. Cosa scriverebbero gli animali se potessero, insomma, cercare cose sul web? E ovviamente c'è una netta differenza tra cani e gatti. Andiamo ai cani, chissà se poi uscirà anche quella sui gatti.
2: Chissà come sarebbe la cronologia dei gatti, ma me la immagino tipo come posso eliminare i miei padroni, come posso eliminare un altro gatto, come posso eliminare, perché il gatto lo vedi sempre.
3: Come posso mangiare più topi poco tempo.
1: Invece il cane è un po' più semplice,
2: sì,
1: diciamo,
2: più
1: e amorevole.
2: Sì.
1: Iniziamo con: perché non mi danno da mangiare da 3 minuti?
2: Vedi, certo.
1: Potrebbe essere anche la cronologia delle chat con ChatGPT, per esempio. Postino, rimedi.
2: Ah.
1: Giustamente.
2: Certo,
1: è una ricerca breve.
2: Sì.
1: Come si apre il frigo?
2: Vero.
1: Oppure, qua mi dispiace, ma cioè l'avete scritto voi, leccarselo troppo fa diventare ciechi.
2: Vero,
1: e qui anche i gatti lo potrebbero dire. Ho un filo d'erba secca nella zampa e zoppico. Cosa faccio? Devo morire? Cioè, morirò? Poi, perché non posso mangiare le galline? Beh, forse
2: è
1: non è il caso. Quanti calzini è sicuro mangiare? come posso sembrare sempre maltrattato e triste e incutere tenerezza? È vero che mangiare la cacca fa male? E ho detto cacca per essere...
2: Sì, certo.
1: Perché lo fanno?
2: No,
1: perché
2: lo sai perché lo fa. Alcuni cani mangiano la cacca perché sono stati svezzati troppo presto. Quindi li hanno presi troppo presto da cuccioli, tolti alla mamma, messi nel canile
1: Ma io perché faccio questa domanda?
2: Questa la sapevo, ho voluto donarvi questa informazione.
1: Comunque, senti questa è bella ricerca del web. Tuffo nel Tevere, pro e contro. Poi, la passeggiata era più breve del solito. Spiegami perché.
2: Okay.
1: Chiede così, qua mi sa che è veramente una chat con ChatGPT. Poi, un altro cane potrebbe scrivere: come far tornare il lockdown e far stare tutti a casa con me. Anche perché i cani erano diventati, come dire, addirittura, insomma, io mi sono immaginata questa faida tra cani e gatti che c'è sempre, il gatto che fa un po' lo snob. Nel periodo del Covid il cane invece era il vero re, perché senza il cane tu non potevi uscire.
3: Ma secondo me molti cani erano proprio esauriti.
2: Sì, c'era quel meme che girava, c'era il meme del cane che diceva: vi prego, adottatemi un'altra famiglia perché mi stanno facendo uscire 9 ore al giorno.
1: Continuiamo, non è finita. Il bagnetto può essere considerato maltrattamento? Punto di domanda. Poi, ricerca di idee originale per farmi portare dal veterinario al prossimo stipendio, cioè per saltare questa volta e andare alla prossima. Poi, chi c'è veramente quando il padrone dice chi c'è? Comunque, abbaiare senza motivo. No, come, scusate, abbaiare senza motivo, ma sembrare comunque nel giusto.
2: Vero anche questa cosa.
1: Poi, aspetta, quante ne abbiamo ancora?
2: Secondo me una, sai quale potrebbe essere un'altra cronologia? Come posso rimediare al divano che ho appena stravolto, divorato, devastato?
1: Vero. E infatti arriverà una cosa simile. Sì. Abbiamo prima: tra quanti secondi posso mangiare il prossimo pezzo di formaggio? Come essere un manipolatore emotivo convincente? Spesso lo fanno, no? I cani quando fanno i guai, poi si nascondono col faccino dolce. Come spegnere i botti? Questa poverina.
2: Poveri cani, cioè. Vero.
1: Come addestrare i cuccioli di umano a darmi biscotti? E basta, dai, poi ce ne tante altre, però direi che possiamo fermarci qua. Bene, che dire, come strano che non abbiamo trovato come distruggere il nemico gatto.

0: Siamo giunti alla fine di questa puntata del Comedy Radio Show con la nostra Cecilia, con il nostro Alo,
1: con Alessandra Bellotti.
0: Ragazzi, che dire, a parte veramente volata questa settimana,
2: vero.
0: Cara Ceci, non so se tu sai che domani noi torniamo, se vuoi venire a trovarci, a noi fa piacere, anche perché faremo il best of della settimana, quindi ripescheremo dei talk, delle cose di cui abbiamo discusso durante la settimana, le più simpatiche, si spera.
1: Io verrò direttamente con il pareo e le ciabattine.
0: Oh, brava, mi sei
2: pronta
0: piaciuta.
2: Pronta per andare al mare.
1: Pronta. Con me dopo.
0: Eh sì, dai,
2: allora
0: facciamo la
2: pareo e ciabattina anch'io.
0: Vabbè, mamma, io non so se sono pronta a questo spettacolo di uomo in pareo e ciabattina. Non lo so perché mi ricordi Zalone, caro Alo. Va bene, e non è per la pelata. Che dire, ci diamo appuntamento domani allora?
2: Assolutamente.
1: A domani.
2: Sì.
0: Allora, un abbraccio a tutti voi, domani con il best of del Comedy Radio Show insieme a Dalo, Cecilia e me, Alessandra Bellotti. Vi aspettiamo, ciao!
2: Ciao!
3: VRN Radio, più la scuola.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: Sono le 2:59.
5: VRN Radio.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: 어디나
1: WRN Your Radio Station.
2: 라디오.
1: 라디오.

0: più da finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione.
1: International Independent Italian WRN Radio, listen to around the world.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Spot.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
5: Sono le 3:58.
6: QR.

Ci siamo, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, oggi è venerdì 17 di luglio, sono Francesca Romana Macri e entriamo ufficialmente nel weekend e nel fine settimana, che ovviamente è verde, bianco e rosso. Con noi tra pochissimo ci sarà Gabriele e come sempre andiamo a vedere un po' di date, quindi l'agenda di questo 17 luglio nella storia d'Italia, il proverbio anche che riguarda questa giornata e poi vi vogliamo portare in Sicilia perché l'Italia con Verdi, Bianchi e Rossi torna al cinema parlando di un film molto importante, I 100 passi, la storia di Peppino Impastato. Resteremo poi in Sicilia perché si va in tavola e col nostro Gabriele, che lui insomma è un grande rappresentante di questa meravigliosa regione, parleremo del pane cunzato. Restate con noi quindi, si parte con Verdi, Bianchi

0: diamo il via al nostro venerdì insieme, 17 di luglio. Ciao a tutti cari amici, ci siamo già salutati. Io però saluto e do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri, buon venerdì.
1: Ciao Fra, buon venerdì anche a te, però è difficile dirlo perché è il 17 luglio, quindi venerdì 17,
0: siamo scaramantici?
1: Un pochino.
0: Forse sì, anche perché è un qualcosa che è insito nella cultura italiana. Partiamo però per combattere la scaramanzia con le date, quelle più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo venerdì 17. Non sarà stato sempre venerdì, però nel 17 in generale.
1: Io vorrei in qualche modo scongiurare la scaramanzia, però partiamo da un fatto abbastanza traumatico. Dal 1361, non a caso, il terremoto della Daunia. Evento sismico che colpì duramente la Puglia centro-settentrionale. È un fatto storico, va ricordato, perché sconvolse quella popolazione.
0: Però hai detto 1300, giusto?
1: 1361.
0: È andato in prescrizione ormai,
1: diciamo,
0: si scherza.
1: Sì, in parte. Poi il 17 luglio 1994, altro evento che non farà piacere ai nostri amici, soprattutto calciofili, a Pasadena, in California, la nazione italiana di calcio perse la finale dei mondiali nel 94 contro il Brasile.
0: Ma non è che adesso sia meglio, però vabbè almeno lì... non ci siamo arrivati, non abbiamo perso niente, anzi abbiamo perso tanto.
1: Lì ci si arrivava, adesso non ci si arriva più. E poi nel 1998 venne aperto alla firma lo Statuto di Roma, il trattato internazionale che fu istitutivo della Corte Penale Internazionale, corte che presidia, diciamo, la legalità a livello mondiale.
0: È il tempo di compleanno invece adesso, chi spegne le candeline oggi, Gabri?
1: Tanti auguri a Jessica Morlacchi, nata il 17 luglio del 1987, non so se tu la ricordi, non so se eri nata, no, forse nel 2001 avevi un anno. Fu cantante italiana che, diciamo, vinse il Festival di Sanremo 9 proposte del 2001. E poi, proverbio del giorno, a luglio gran calura, a gennaio gran freddura, e il santo del giorno, facciamo gli auguri a chi si chiama Marcellino o Marcellina, perché è Santa Marcellina.
0: Auguri, buon onomastico!

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Jaded eyes along the border. All my dreams have turned to gray.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: ci sono i vostri messaggi che sono tanti, vi leggiamo e vi continueremo a leggere, prima o poi arriveremo a tutti. Oggi abbiamo scelto Francesco e Giulia.
1: E Giulia, esattamente.
0: Che salutiamo, ciao Giulia e ciao Francesco.
1: E ringraziamo i nostri amici ascoltatori. Francesco fa tanti auguri a Jessica Morlà, chi la ricorda ai tempi dei Gazzosa, ci dice che ha fatto crescere un'intera generazione a ritmo di hit indimenticabile.
0: Poi dei Gazzosa c'era anche www, mi piaci tu, giusto?
1: Giustissimo, quell'altra fu un mantra della nostra adolescenza, che siamo un po' più grandi, e questa me la ricordo, i primi tempi, quando avevo 10 anni, 12 anni, insomma... Preadolescenza si ascoltava, sì, con le ragazzine.
0: Mi piaci tu.
1: Sì, sì, la cantavano. E poi c'è scritto Francesco che manda un messaggio a Roberto Baggio e dice: forse dopo tutti questi anni è arrivato il momento di perdonarti davvero per quel rigore di Pasadena. Quell'immagine del pallone che sale sopra la traversa è rimasta impressa nella memoria dei migliori italiani, ma non può cancellare tutto quello che hai fatto prima, perché senza i due gol non saremmo arrivati in finale.
0: E infatti c'è Cesare Cremonini che in una canzone dice: ah, da quando Baggio non gioca più e il resto è storia.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Your radio station.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

chiudiamo la parentesi con l'agenda, perché il venerdì arriva il momento di andare al cinema, perché ci sono tantissime pellicole e produzioni statunitense ma anche italiane che parlano in lungo e largo del nostro paese, e oggi assieme a Stefano vogliamo parlarvi di un film. Chi è di voi che ha visto Il talento di Mr. Ripley? Fateci sapere cosa ne pensate anche della presenza dell'Italia in questo film, perché è proprio di questo classico da blockbuster che parleremo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi e del nostro venerdì insieme, cari amici, quando si va al cinema oppure si va anche a scuola o sul piccolo schermo, perché parliamo di un film che quasi tutti i ragazzi adolescenti tra i primi anni 2000 ma anche oggi hanno visto. 1, 10, 100 passi, giusto Gabri?
1: È giusto, è quel film che poi segna anche le prime riflessioni di quando uno ha 12 anni, 13 anni, no? Tu passi da un momento meramente giocoso,
0: esatto, di totale spensieratezza.
1: Totale spensieratezza a capire che poi c'è qualcosa di più profondo. È un film che vuole insegnare, che vuole trasmettere dei temi importanti sul piano sociale. È infatti un film che parla di lotta alla mafia, di coraggio civile, libertà di espressione, rifiuto dell'omertà, ma anche mette in evidenza il conflitto tra legami familiari ideali, perché Peppino Impastato era figlio di un, diciamo, possiamo dire mafioso, comunque di un soggetto che era legato a quella che era la cosca di Cinisi legata a Gaetano Badalamenti. E però si è voluto ribellare a questo padre, si è voluto ribellare a quel sistema di potere. E questo è un tema anche un po' serio, no? Fra, quindi ci facciamo anche più riflessivi.
0: Beh, questo è ovvio.
1: Mettendo in campo tutto quello che poteva dare in termini di esempio, in termini anche di messaggio che andava lanciando, perché con lui veniva veicolata, il messaggio veniva veicolato tramite radio out, quindi un qualcosa anche che ci riguarda, la radio, sì, come strumento.
0: E poi quello che ha fatto, non solo come anche il film, però è rimasto dalle generazioni su cui ha avuto il pugno, chiamiamolo così, tra virgolette, immediatamente, poi anche successivamente dopo. È stata una figura importante per l'antimafia, è stata una figura importante anche per la sua città.
1: Assolutamente per la sua città, perché poi purtroppo fu assassinato, quindi rimane questo gesto estremo di sacrificio a difesa della legalità di Peppino Impastato, che oggi ricordiamo.
0: E poi appunto ne hanno fatto un film che vi consigliamo di vedere. 1, 10, 100 passi sulla storia di Peppino Impastato.
2: Verdi.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Sono le 4 e 58 minuti.
7: URL Radio.
8: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: RN Radio. Bellissima.
1: Sto

voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

0: Abbiamo parlato di un film che riguarda la gioventù, che riguarda anche una situazione abbastanza delicata. Parliamo di mafia. I 100 passi, protagonista di questa storia, Peppino Impastato. Do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E ci sono arrivati tanti messaggi. Io però volevo fare una piccola parentesi anche su un altro film che io ho visto sempre non alle medie ma al liceo. La mafia uccide solo d'estate, di Piff. Anche questo molto bello. Io vi consiglio vivamente di far vedere questo film ai vostri figli, eventualmente ai ragazzi più giovani, perché racconta comunque di temi abbastanza delicati. Ci sono i più grandi omicidi, le stragi appunto di Palermo, raccontate però con un occhio e con una lente molto particolare, che poi è quella di Piff.
1: Assolutamente, molto critica quella lente di Piff. Ci scrivono Giovanni e Andrea. Giovanni ci dice: Peppino sosteneva che per combattere la mafia fosse necessario innanzitutto riconoscerla e parlarne apertamente, rompendo il silenzio e l'indifferenza. E questo è il cuore del film, la forza di una singola persona che decide di non voltarsi all'altra parte e di far propri gli interessi di una comunità intera.
0: Tu prima hai usato una parola, e quello che fanno anche queste pellicole è quello di combattere l'omertà. Perché purtroppo, per quanto oggi sì, la mafia sia molto meno furente, utilizziamo questo termine, rispetto al passato, però tra i giovani l'atteggiamento mafioso, tra alcuni giovani, non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, però è un qualcosa che perpetua purtroppo.
1: Bisogna continuare a combattere, a stigmatizzare quell'atteggiamento mafioso. E poi Andrea, è un film che consiglio a chiunque voglia capire meglio la storia dell'antimafia in Italia e il valore dell'impegno civile.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

L'estate italiana secondo me si può declinare nei seguenti termini: sole, mare, montagna, caldo, ma soprattutto io ci aggiungerei anche gelato. Tra pochissimo è della storia del gelato che vi parliamo, perché ormai pare che ci stiano superando anche in Francia, Germania, però il gelato italiano ha qualcosa che gli altri non hanno. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: Sentiamo il profumo del weekend, del fine settimana di verdi, bianchi e rossi, ma oggi è di un altro profumo che vogliamo parlarvi, perché si va in Sicilia assieme al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E si siede a tavola per un piatto in particolar modo. Pane cunzato, giusto?
1: Sì, Fra.
0: È lui il protagonista di oggi.
1: È l'assoluto protagonista dell'estate siciliana, mi è da dire. È quel piatto che non può mai mancare e che non manca nelle tavole dei siciliani e che speriamo anche venga esportato presto in tutta Italia.
0: Perché che significa cunzato?
1: Cunzato, condito.
0: Ok.
1: Condito in particolare con pomodori freschi, olio, origano, acciughe, caciocavallo e pecorino, ma anche questo, come abbiamo detto l'altra volta, si può fare un po' a discrezione familiare. C'è chi ci mette ad esempio anche a posto delle acciughe il wurstel, insomma si può miscelare, però quello tipico è quello che ho appena detto, insomma.
0: Non è una sorta di bruschetta oppure panzanella napoletana?
1: No,
0: però bagnando quella, il pane,
1: quella peculiarità, va bagnato nell'olio, però vanno aggiunti tutti questi ingredienti e il pane deve essere rigidamente tostato, deve essere
0: tostato,
1: bello
0: contrario,
1: croccante e friabile. Proprio tu devi sentire quell'odore di pane, ti deve portare quell'appetito, quella voglia. E ti piace da mangiare soprattutto al mare, cioè noi andiamo a fare le serate col pane cunzato, tu chiami l'amico, ma ci andiamo a mangiare sto pane cunzato, lui viene apposta perché sente quel nome che gli dice già tanto, gli dice tutto. E si va quindi riva al mare, ma anche in montagna a fare un campeggio.
0: E lascia leggeri come pietanza?
1: Mediamente leggeri, per la Sicilia leggeri c'è di peggio.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento del venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie per i messaggi, per essere una parte così importante del nostro programma. Grazie anche a Gabriele. Vi ricordo che ci sentiamo domani, nel sabato sì, perché ci siamo anche durante il weekend, qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! WRN Radio. The more you hear it, the more

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Sono le 5:59.
3: URL.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop!
7: Che stai facendo?
8: Niente.
7: Come niente? Ti stai facendo una canna?
8: E beh?
7: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
8: Sì. E te che ne sai?
7: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
9: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
7: Butta via la droga. Non la vita.
6: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
6: The more you hear it, the more you feel it.
7: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Zed.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: RN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 17 luglio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla, l'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. È vietato pensare al passato. Toro, ci sono transiti fantastici, per voi l'amore è il protagonista di questa giornata, con grandi slanci passionali. Non sottovalutate i problemi di lavoro. Gemelli, giornata impegnativa, non vi sentite in forma e ogni impegno può risultare estremamente faticoso. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, una luna positiva serve a darvi una carica di ottimismo per poter affrontare questo periodo davvero molto stimolante. L'amore vi crea qualche ansia. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro monotono. Sarete chiamati a risolvere problemi che non riguardano voi direttamente. L'amore può regalare emozioni solo se siete disposti a lasciarvi andare. Vergine, nulla vi è vietato. In una giornata come questa i rapporti con gli altri sono splendidi. In famiglia sapete farvi valere. Sul lavoro arrivano buonissime notizie. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sulle persone vicine. Fra qualche giorno vi sentirete molto più in forma. Scorpione, Mercurio in posizione favorevole vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili a contrattare. L'amore riprende vigore grazie a Venere e alla Luna. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile. Sotto questa luna che si sposta in Vergine, in famiglia sarete molto impegnati. L'amore vive un momento complicato. Capricorno, giornata molto positiva per voi. L'amore continua a risplendere, questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, i viaggi di lavoro e di piacere. Acquario, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. Positivi anche i nuovi incontri. Pesci, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Cercate di mantenere la calma. Mercurio vi aiuta a trovare le parole giuste per affrontare ogni problema. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Sono le 7:03. URN Radio.

Eccoli, buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì mattina, lo dico o non lo dico, venerdì 17 di luglio, 198esimo giorno del calendario, mancano 167 giorni per arrivare alla fine dell'anno, il sole è sorto alle 5.41, tramonterà alle 20.58, siamo pronti, si parte!

Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 17 di luglio. Partiamo dal 1505, quando Martin Lutero entra in convento ad Erfurt, diventerà sacerdote 2 anni dopo. Passiamo al 1815, guerre napoleoniche. Napoleone si arrende in Francia alle forze britanniche. 1917, re Giorgio V del Regno Unito emana un proclama in base al quale la linea di discendenza maschile della casa reale britannica porterà il nome di Windsor. 1944, seconda guerra mondiale, a Firenze viene perpetrato l'eccidio di Piazza Tasso. 1976, in occasione della cerimonia di apertura della 21esima Olimpiade di Montreal in Canada, alla televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori, per le quali viene scelto il formato PAL. 1998, uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distrugge 10 villaggi in Papua Nuova Guinea, uccidendo circa 1500 persone. 2014, il volo Malaysia Airlines viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda la beata Carlotta della Resurrezione, San Generoso martire e Sant'Alessio. Sant'Alessio è il protettore di mendicanti e portieri.

0: La notizia legata alla data di oggi ci porta al 17 luglio del 1955, quando apriva Disneyland a Los Angeles. Ho sempre cercato di immaginare un posto dove portare le mie due figlie nei pomeriggi del sabato e della domenica. Un posto dove però potermi divertire anch'io. Con queste parole, Walt Disney salutava l'inaugurazione di Disneyland alla periferia di Los Angeles, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a David Hasselhoff, conosciuto in tutto il mondo perché protagonista in due importanti telefilm degli anni 80-90. Il primo è Supercar, dove interpretava l'investigatore Michael Knight alla guida di Kit, l'auto dotata di intelligenza artificiale. La seconda è Baywatch, che lo vedeva nei panni di guardia spiaggia.

Era il 17 luglio del 1955 quando aprivo ufficialmente i battenti in California, il primo parco Disneyland. E quella di oggi è anche la giornata mondiale della giustizia penale internazionale. Io vi auguro un buon venerdì e vi do appuntamento a domani. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: URN Previsioni Meteo.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Sono le 7:59.
0: URN Radio.

0: bentornati cari amici al Comedy Radio Show. Cara Stacy, come stai oggi?
1: Bene,
0: beh,
1: oggi
0: venerdì,
1: hai visto che bei capelli che ho.
0: Ti ho visto,
1: oggi.
0: Ti ho visto, ma ho visto anche che usi una crema particolare, perché dovete sapere che ultimamente Cecilia mi sta trascinando al mare e non solo ha 7000 pomate per il corpo, creme varie, ce l'ha anche per i capelli.
1: Eh sì.
0: Eh beh, devo dire che funzionano.
1: Se no dopo abbiamo i capelli di paglia.
0: Hai notato che io non faccio il bagno spesso, perché, o meglio, non mi lavo i capelli al mare, cioè non mi tuffo con la testa, perché sennò il mio viola diventa verde. Vabbè, ma questo non interessa ai nostri amici del comedy. Allora, oggi è venerdì e siamo un po' frizzantine perché arriva il weekend, giusto?
1: Se che non... bello, sì sì.
0: Allora, io tra poco vi parlo della dogstronomy, cioè la, come dire, cibi gourmet per cani. Lo so, è incredibile, ma succede davvero. Tu invece dove ci porti?
1: Io parlerò proprio dei capelli. Capelli da spiaggia.
0: Ah, ecco perché mi hai volevi sì. L'assist e non ci sono arrivata, pardon. Va bene, capelli da spiaggia. E poi hashtag flop and roll per concludere la puntata. Il meglio del peggio dal mondo del web. Cose su cui aveva ragione mamma. Che capiamo solo col senno di poi. E mi piace questa cosa perché tu sei mamma.
1: Sì.
0: E quindi sicuramente un sacco di frasi che io oggi leggerò sono frasi che tu stessa dici.
1: Ah,
0: sicuramente.
1: Sono disperati i miei figli.

0: Non vedo l'ora di cominciare perché sono molto curiosa di questa puntata di oggi. Innanzitutto vi porto a Lione. Sei mai stata in France? En France?
1: A Nizza.
0: A Nizza. A Lione esiste un locale davvero particolare chiamato Dogstronomy. Hai cani, gatti? Beh, in questo caso solo cani. Ci interessa?
1: Ma
0: no, hai animali?
1: Sì, no, però interessa.
0: Ma cioè, nel senso, non hai animali?
1: No.
0: Ok, no, perché la mia domanda successiva sarebbe stata: come li tratti? Cioè, ovviamente uno non è che li tratta male.
1: Ma li tratterei bene.
0: Anch'io li tratto bene, anch'io i miei gatti li tratto bene, però addirittura portarli al ristorante di lusso mi sembra troppo, ma adesso vi spiego meglio. Quindi questo Dogstronomy spesso è descritto come il primo ristorante gourmet dedicato ai cani in Francia. L'idea nasce da Ornella del Prado, che aveva già creato un servizio di pasti freschi per animali, e da lì poi è arrivato il salto, cioè trasformare il cibo per cani in una vera esperienza da ristorante proprio.
1: Mi sta venendo fame.
0: Con piatti curati, presentati come se fossero in una pasticceria o in un brunch di alto livello. Per esempio, dal menù si trovano cose decisamente insolite per un cane, come cupcake al salmone, gelati pensati apposta per loro, pancake di pollo, persino torte di compleanno personalizzate, insomma.
1: Ma secondo te agli animali interessa come sono presentati?
0: Io penso proprio di no. Però forse sì, il gusto, non lo so, se forse... Per esempio, i miei gatti sono molto schizzinosi. Quando gli compro magari la scatoletta un po' più scadente, perché capita, cioè mi fanno gli schizzinosi. Hai capito? Quindi ne capiscono e come. E certo, si rincoglioniscono più i padroni che gli animali. Gli animali alla fine non gliene frega niente. Comunque, dicevamo, ogni ricetta viene adattata in base al peso, all'età e alle possibili allergie dell'animale. Io credo anche che quando uno ha talmente tanti soldi da spendere...
1: Non so come...
0: Brava, si annoia e quindi, capito? Succede anche questo. Cose che noi comuni mortali non possiamo immaginare. Comunque, la cosa più scenografica è proprio il modo in cui viene servito il cibo, perché le postazioni sono proprio progettate all'altezza dei cani. Cioè, ci sono i tavoli da ristorante, però altezza cane. Capito come? Così loro possono mangiare comodamente, mentre i proprietari osservano tutta l'esperienza come se fosse una vera degustazione gourmet.
1: Ma a loro non danno niente da mangiare.
0: E infatti anch'io mi sono chiesta, perché non fare
1: l'abbinamento?
0: Invece no, è solo per cani. Solo per cani. E poi qua state facendo cat shaming, perché i cani sì e i gatti no. Vabbè, io sono di parte, ma lasciamo perdere. Comunque, sinceramente, più che un semplice ristorante, è un'idea che mescola un po' la cura per gli animali, ossessiva secondo me, e... dobbiamo dirlo, la spettacolarizzazione del cibo, quindi trasformando un po' anche tutto questo in qualcosa da condividere sui social, perché poi è un po' quello lo scopo, no?
1: Sì, sono le foto instagrammabili.

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Abbiamo parlato del Dogstronomy, un ristorante a Lione solo per cani. Ristorante di lusso, ovviamente. Parliamo di alta gastronomia e che dire, cupcake al salmone, gelati pensati apposta, pancake di pollo, torte di compleanno, chi più ne ha più ne metta. Andiamo da Giulia che dice: ok, quindi i cani a Lione fanno brunch gourmet e io devo ancora mangiare ieri, devo ancora mangiare gli avanzi di ieri sera, giusto? Giulia, sì, ma tranquilla che siamo un po' tutti sulla stessa barca. Poi abbiamo Marco che dice: sto immaginando il cane che esce dal ristorante tipo servizio ottimo, ma la prossima volta voglio più salmone. Uff!
1: Ma lasceranno pure la mancia?
0: Penso che i padroni si la lasci, ecco, di noi
1: pure.
0: Come? Sì, sì, sì. E poi Franci è d'accordo con me perché dice: scusate, ma i gatti? Franci, sono arrabbiata anch'io moltissimo.

0: Avrete capito ormai, cari amici del Comedy, che la nostra Ceci è un'appassionata di spiaggia, di mare, di tips da estate, e secondo me qualcosa di molto utile, soprattutto per me che ho i capelli viola e stanno diventando grigi, verdi, giallognoli.
1: Però sono belli, belli lucidi, eh?
0: Sì, però diciamo che con l'acqua di mare o con la salsedine un po' si rovinano, quindi consigli utili, se non sbaglio, qua diventa una televendita, su, dici tu, tra poco di cosa ci parlerai?
1: Ma parleremo delle beach waves, capelli da spiaggia,
0: wow,
1: ma che sono una fregatura, soprattutto se vediamo queste modelle bellissime, ma poi la realtà è ben diversa.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi

0: Salesiani per il sociale, lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
2: Your radio station.

0: Le beach waves della nostra Ceci, o meglio delle modelle che vediamo sulle spiagge, quindi le onde dei capelli durante l'estate, sono in realtà una farsa, è questo
1: sono
0: che ci stai
1: truffa,
0: dicendo?
1: Sono proprio una truffa estetica dei social.
0: Benissimo.
1: La chimica dell'acqua di mare si sa che è spietata, il sale e l'umidità disidratano, e l'abbiamo visto questi giorni al mare.
0: Certo.
1: E soprattutto il capello si sgonfia, si sgretola. Vabbè, sai cosa è successo una volta? Durante la pandemia è venuta una parrucchiera a farmi colpi di sole,
0: sì,
1: ma me li ha bruciati. Io quell'estate, ogni volta che andavo al mare, non sapevo più come pettinarmi. Era una cosa disastrosa.
0: Ma metti una fascia colorata in testa e non ci pensare. Lega tutto.
1: Vedi, questo a te stanno bene.
0: Eh sì,
1: le
0: poi
1: fasce,
0: ti insegno, poi ti insegno il trucchetto per mettere le fasce alla mamma Africa. Andiamo avanti.
1: Nelle foto su Instagram vediamo influencer con onde morbide, lucide, ma la verità dietro quegli scatti sono ore di parrucchiere con prodotti protettivi specifici e soprattutto piastre usate direttamente in hotel prima dello shooting. Io vorrei sapere, tu come fai ad avere questi capelli così morbidi?
0: Allora, sono fortunata che sono lisci, cioè, però poi chi... insomma, chi ce li ha lisci li vuole ricci, chi ce li ha ricci li vuole lisci. Devo dire la verità, sono molto fortunata perché i miei sono proprio così lisci spaghetti. Però ecco, quando li voglio belli mossi come i tuoi, impazzisco, sclero, perché non si, cioè, non si fanno, ma neanche se io vado dal parrucchiere, dopo 3 secondi esco e sembro Maria Maddalena Dolorata, Madre Teresa di Calcutta. Cioè, comunque, tutti i capelli spiaccicati in faccia.
1: Ma tu vedi questi qua che si fanno scrunchy scrunchy, e soprattutto per falerie, insomma, queste onde. Comunque è una fregatura. Non pensate che queste modelle sono fantastiche e meravigliose, che quando escono dall'acqua sono così perfette, perché è una fregatura.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione che rimane scorrevole in queste prime ore del mattino, solo da segnalare code in entrata verso il centro sulla via Flaminia a partire dal raccordo. Rimaniamo sul raccordo, si segnalano rallentamenti altezza via Appia in carreggiata interna, mentre in esterna sempre rallentamenti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo con la Pontina. Infine, cantieri a Roma, proseguono anche questa notte i lavori di pulizia sul viadotto della Magliana, che comportano la chiusura al transito tra via Laurentina e via Newton da questa sera alle ore 22 fino alle 6 di domani mattina. La chiusura si replica nella notte successiva con le stesse modalità tra via del Cappellaccio e via Laurentina. Contestualmente sono deviate le linee bus che servono la zona. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
5: Sono le 9:02.
0: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: Abbiamo parlato delle onde perfette, dei capelli, delle strabonazze sulla spiaggia. Tutto finto, tutto organizzato, non è vero, non credeteci. E se trovate qualcuno che dal vivo ha veramente i capelli perfetti in spiaggia, mandateci le foto, perché io e Cecilia non ci crediamo. Andiamo ai messaggi.
1: Ilaria, io ho rinunciato da anni, appena esco dall'acqua faccio una treccina strettissima e metto un cappello da pescatore. Sembra un marinaio svedese, ma almeno non faccio spaventare la gente.
0: E vabbè, ma posso dire anche meno, ma freghiamocene, ricce, lisce, spettinate, ma che ci frega al mare. Oh, c'è una cosa che sembra un po' una filosofia spicciola, però è vero, quando io sono la prima che mi vergogno un po', c'è un po' le coscione, il culone, un po' la cellulite, no? Ok? Mi vergogno un pochito, ma poi dopo ci penso e dico, ma sai quanta gente non può andare al mare? Non ci può proprio andare al mare, bisogna godere della fortuna di poter fare le cose, non solo di come, insomma, appariamo, ma poi che ci frega,
1: ma
0: no?
1: Che c'è importa.
0: Ma che ci frega, ma che c'è importa. Va bene, andiamo al prossimo messaggio.
1: Diego, io ho i capelli ricci naturali, d'estate a Rimini, divento praticamente una spugna da cucina gigante. I miei amici mi usano come punto di riferimento per ritrovare l'ombrellone, te lo immagini?
0: Fa riderissimo, come si chiama?
1: Diego.
0: Diego, fai troppo ridere, grazie per questo messaggio, molto simpatico.
1: Camilla, ho comprato uno spray al sale marino per fare le onde a casa. Risultato, i capelli mi si sono incollati alla fronte come se avessi usato la colla vinilica. Vabbè, Camilla. Vabbè.
0: Poi dipende ognuno di noi come è fatto, perché poi magari un prodotto su di te va bene, su di me no. E poi, come diciamo sempre, cioè l'ho detto prima, chi dice la lisci vuole ricci e viceversa. Sai qual è la verità? Che non siamo mai contenti.
1: Hai ragione.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Gli ultimi minuti del Comedy Radio Show li passiamo come sempre con hashtag flop and roll. Tra pochissimo, il meglio del peggio dal mondo del web, la rubrica di oggi ci porta a quelle cose su cui aveva proprio ragione mamma, e non c'è altro da aggiungere.
1: Sante mamme.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: Bellissima. Più l'ascolti, più la senti.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose su cui aveva ragione mamma. E qui abbiamo una mamma, quindi secondo me oltre alle cose che diceva tua mamma saranno sicuramente cose
1: non
0: che...
1: Non so se loro sono d'accordo, i miei figli, su quello che dico, se è vero, no, non è vero, ho ragione o
0: oggi no, ma un domani diranno aveva ragione mamma. Così come fai tu, così come faccio io, così come facciamo tutti. Allora, iniziamo con... questa è proprio una perla che avrebbe potuto dire mia madre più spesso. Su tutto strunz, maschi e femmine. È proprio più vero di così. Poi, devi essere economicamente indipendente, nessun uomo potrà dirti cosa fare. Questo è un grande insegnamento.
1: È vero.
0: Poi, asciugati i capelli, sennò quando sarai grande soffrirai di cervicale. Anche questa è vera. Tu cosa dici ai tuoi figli? Sono curiosa.
1: Ma no, su questa cosa no, non dico niente.
0: Pensaci a una frase che dici spesso ai tuoi figli, tipo questa casa non è un albergo.
1: Oppure... questo sì, questo costantemente. Ci penso.
0: Poi abbiamo mettiti le mutande pulite, che se dovessi andare all'ospedale all'improvviso non sta bene averle sporche.
1: Ah, su questo io dico ad esempio a mia figlia di andare sempre con la biancheria
0: abbinata
1: e depilarsi.
0: Mamma Stacy. Poi abbiamo fai la brava, sennò viene l'uomo nero. E ho sposato un somalo, dice questa ragazza. Bene, è arrivato l'uomo nero.
1: Comunque,
0: io
1: non l'ho mai detta sta cosa. Ah, se fai il cattivo viene l'uomo nero. No.
0: Per un po' di salsiccia non devi per forza prendere tutto il maiale.
1: Ah, questa cosa si diceva pure in Spagna.
0: Ah, vedi, io non l'avevo mai sentita.
1: Mia zia, sì.
0: Come si dice in spagnolo?
1: Por un trozo de salchicha me tengo que coger todo el puerco.
0: Ok, poi abbiamo adesso hai fretta di crescere ma un giorno vorrai tornare indietro. E questa è bellissima, santa verità. Ti meriti un figlio come te. E infatti poi me lo sono meritato. Poi fai la pipì prima di uscire anche se non ti scappa. Vai e falla. Anche questo è vero. Se stendi bene devi stirare meno. La casa nasconde ma non ruba. La casa deve essere sempre in ordine, perché se viene qualcuno sempre questa
1: Ma comunque che... questa cosa della casa, no? I miei figli che cercano le cose non le trovano. E io subito pam e glielo dici dove sta.
0: E tu dici se vengo lì lo trovo, le prendi, eh?
1: No, non sono così violenta, dai.
0: No, ma mia mamma me lo diceva sempre, non me le dava mai, però me lo diceva. Mi minacciava.
1: Una frase che dico sempre, dico guarda che io non sarò eterna.
0: E questa è un'altra cosa che dicono le mamme, è vero. Poi qua abbiamo non frigo perché poi mi si impuzzolentiscono le tende. Vivo da sola da 2 anni e spoiler, ho fritto una volta sola. Mia madre mi ha traumatizzata.
1: Ah, io tra l'altro stasera ci sono le fettine panate.
0: Ecco, io ho una casetta piccolina e in effetti quando cucino si impuzzolisce tutto. Vabbè, che devi fare? Niente, le tende si laveranno. Non giudicare nessuno, non sai cosa sta passando in questo momento. Anche questo è un grande insegnamento. Perché no non è una risposta. Poi mamma lo sa prima che gli nascondi le cose.
1: Ma una volta le mamme dicono perché lo dico io, punto.
0: Punto, esatto. Chi bella vuole apparire un poco deve soffrire. Se ti fa male poi le prendi anche da me. Se ti fai male, io ti ho creato, io ti distruggo. Questo è un grande classico. Questa casa non è un albergo. E anche questa che, come ti dicevo prima, la dicono tutte le mamme. Se stendi bene poi non devi stirare questa torna. E poi da grande le verdure ti piaceranno. Concludiamo con attenzione perché in famiglia sei importante, lì fuori sei un numero.

0: incredibile ma vero, settimana scoppiettante che si conclude oggi con questa puntata del Comedy Radio Show. Cara Ceci, siamo giunti alla fine del venerdì, ma domani, attenzione, perché domani c'è il best of del comedy, quindi andremo a ripescare i momenti salienti di questa settimana passata insieme e ve li riproporremo per non lasciarvi da soli nemmeno di sabato, quindi vi aspettiamo, mi raccomando, con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
1: e con Alessandra Bellotti la guappa.
0: La guappa domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Mi piace la guappa.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione che rimane scorrevole in queste prime ore del mattino, solo da segnalare code in entrata verso il centro sulla via Flaminia a partire dal raccordo. Rimaniamo sul raccordo, si segnalano rallentamenti altezza via Appia in carreggiata interna, mentre in esterna sempre rallentamenti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo con la Pontina. Infine i cantieri a Roma, proseguono anche questa notte i lavori di pulizia sul viadotto della Magliana che comportano la chiusura al transito tra via Laurentina e via Newton da questa sera alle ore 22 fino alle 6 di domani mattina. La chiusura si replica nella notte successiva con le stesse modalità tra via del Cappellaccio e via Laurentina. Contestualmente sono deviate le linee e bus che servono la zona. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Sono le 10.
0: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima.

VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione che rimane scorrevole in queste prime ore del mattino, solo da segnalare code in entrata verso il centro sulla via Flaminia a partire dal raccordo. Rimaniamo sul raccordo, si segnalano rallentamenti altezza via Appia in carreggiata interna, mentre in esterna sempre rallentamenti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo con la Pontina. Infine i cantieri a Roma, proseguono anche questa notte i lavori di pulizia sul viadotto della Magliana che comportano la chiusura al transito tra via Laurentina e via Newton da questa sera alle ore 22 fino alle 6 di domani mattina. La chiusura si replica nella notte successiva con le stesse modalità tra via del Cappellaccio e via Laurentina. Contestualmente sono deviate le linee bus che servono la zona. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
0: VRN

Ci siamo, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, oggi è venerdì 17 di luglio, sono Francesca Romana Macri e entriamo ufficialmente nel weekend e nel fine settimana, che ovviamente è verde, bianco e rosso. Con noi tra pochissimo ci sarà Gabriele e come sempre andiamo a vedere un po' di date, quindi l'agenda di questo 17 luglio nella storia d'Italia, il proverbio anche che riguarda questa giornata e poi vi vogliamo portare in Sicilia perché l'Italia con Verdi, Bianchi e Rossi torna al cinema parlando di un film molto importante, I 100 passi, la storia di Peppino Impastato. Resteremo poi in Sicilia perché si va in tavola e col nostro Gabriele, che lui insomma è un grande rappresentante di questa meravigliosa regione, parleremo del pane cunzato. Restate con noi quindi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via al nostro venerdì insieme, 17 di luglio. Ciao a tutti cari amici, ci siamo già salutati. Io però saluto e do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri, buon venerdì.
1: Ciao Fra, buon venerdì anche a te, però è difficile dirlo perché è il 17 luglio, quindi venerdì 17,
0: siamo scaramantici?
1: Un pochino.
0: Forse sì, anche perché è un qualcosa che è insito nella cultura italiana. Partiamo però per combattere la scaramanzia con le date, quelle più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo venerdì 17. Non sarà stato sempre venerdì, però nel 17 in generale.
1: Io vorrei in qualche modo scongiurare la scaramanzia, però partiamo da un fatto abbastanza traumatico. Dal 1361, non a caso, il terremoto della Daunia. Evento sismico che colpì duramente la Puglia centro-settentrionale. È un fatto storico, va ricordato, perché sconvolse quella popolazione.
0: Però hai detto 1300, giusto?
1: 1361.
0: È andato in prescrizione ormai,
1: diciamo,
0: si scherza.
1: Sì, in parte. Poi il 17 luglio 1994, altro evento che non farà piacere ai nostri amici, soprattutto calciofili, a Pasadena, in California, la nazionale italiana di calcio perse la finale dei mondiali nel 94 contro il Brasile.
0: Ma non è che adesso sia meglio, però vabbè, almeno lì non ci siamo arrivati, non abbiamo perso niente, anzi
1: lì,
0: abbiamo perso tanto.
1: Lì ci si arrivava, adesso non ci si arriva più. E poi nel 1998 venne aperto alla firma lo Statuto di Roma, il trattato internazionale che fu istitutivo della Corte Penale Internazionale, corte che presidia, diciamo, la legalità a livello mondiale.
0: È il tempo di compleanno invece adesso. Chi spegne le candeline oggi, Gabri?
1: Tanti auguri a Jessica Morlacchi, nata il 17 luglio del 1987. Non so se tu la ricordi, non so se eri nata, no, forse nel 2001 avevi un anno. Fu cantante italiana che, diciamo, vinse il Festival di Sanremo 9 proposte del 2001. E poi, proverbio del giorno, a luglio gran calura, a gennaio gran freddura, e il santo del giorno, facciamo gli auguri a chi si chiama Marcellino o Marcellina, perché è Santa Marcellina.
0: Auguri, buon onomastico.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: ci sono i vostri messaggi che sono tanti, vi leggiamo e vi continueremo a leggere, prima o poi arriveremo a tutti. Oggi abbiamo scelto Francesco e Giulia.
1: E Giulia, esattamente.
0: Che salutiamo, ciao Giulia e ciao Francesco.
1: E ringraziamo i nostri amici ascoltatori. Francesco fa tanti auguri a Jessica Morlacchi, la ricorda ai tempi dei Gazzosa, ci dice che ha fatto crescere un'intera generazione a ritmo di hit indimenticabile.
0: Poi dei Gazzosa c'era anche www mi piaci tu, giusto?
1: Giustissimo, quell'altra fu un mantra della nostra adolescenza, noi siamo un po' più grandi e questa me la ricordo, i primi tempi quando avevo 10 anni, 12 anni, insomma... Pre-adolescenza si ascoltava, sì, con le ragazzine.
0: Mi piaci tu.
1: Sì, sì, sì, sì, la cantavano. E poi c'è scritto Francesco che manda un messaggio a Roberto Baggio e dice: forse dopo tutti questi anni è arrivato il momento di perdonarti davvero per quel rigore di Pasadena. Quell'immagine del pallone che sale sopra la traversa è rimasta impressa nella memoria dei migliori italiani, ma non può cancellare tutto quello che hai fatto prima, perché senza i tuoi gol non saremmo arrivati in finale.
0: Infatti c'è Cesare Cremonini che in una canzone dice: ah, da quando Baggio non gioca più e il resto è storia.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda, perché il venerdì arriva il momento di andare al cinema, perché ci sono tantissime pellicole e produzioni statunitense, ma anche italiane, che parlano in lungo e largo del nostro paese. E oggi, assieme a Stefano,

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi e del nostro Venerdì Insieme, cari amici, quando si va al cinema oppure si va anche a scuola o sul piccolo schermo, perché parliamo di un film che quasi tutti i ragazzi adolescenti tra i primi anni 2000 ma anche oggi hanno visto. 1-10-100 passi, giusto Gabri?
1: È giusto, è quel film che poi segna anche le prime riflessioni di quando uno ha 12 anni, 13 anni, no? Tu passi da un momento meramente giocoso,
0: esatto, di totale spensieratezza.
1: Totale spensieratezza a capire che poi c'è qualcosa di più profondo. È un film che vuole insegnare, che vuole trasmettere dei temi importanti sul piano sociale. È infatti un film che parla di lotta alla mafia, di coraggio civile, libertà di espressione, rifiuto dell'omertà, ma anche mette in evidenza il conflitto tra legami familiari ideali, perché Peppino Impastato era figlio di un, diciamo, possiamo dire mafioso, comunque di un soggetto che era legato a quella che era la cosca di Cinisi legata a Gaetano Badalamenti. E però si è voluto ribellare a questo padre, si è voluto ribellare a quel sistema di potere. E questo è un tema anche un po' serio, no? Fra, quindi ci facciamo anche più riflessivi.
0: Beh, questo è ovvio.
1: Mettendo in campo tutto quello che poteva dare in termini di esempio, in termini anche di messaggio che andava lanciando, perché con lui veniva veicolata, il messaggio veniva veicolato tramite radio out, quindi un qualcosa anche che ci riguarda, la radio, sì, come strumento.
0: E poi quello che ha fatto, non solo come anche il film, però è rimasto dalle generazioni su cui ha avuto il pugno, chiamiamolo così, tra virgolette, immediatamente, poi anche successivamente dopo. È stata una figura importante per l'antimafia, è stata una figura importante anche per la sua città.
1: Assolutamente per la sua città, perché poi purtroppo fu assassinato, quindi rimane questo gesto estremo di sacrificio a difesa della legalità di Peppino Impastato, che oggi ricordiamo.
0: E poi appunto ne hanno fatto un film che vi consigliamo di vedere. 1-10-100 passi sulla storia di Peppino Impastato.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
19: Sono le 12:01.
20: URL Radio.

0: la gioventù, che riguarda anche una situazione abbastanza delicata. Parliamo di mafia. I 100 passi, protagonista di questa storia, Peppino Impastato, do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E ci sono arrivati tanti messaggi, io però volevo fare una piccola parentesi anche su un altro film che io ho visto sempre, non alle medie ma al liceo, La mafia uccide solo d'estate, di Piff, anche questo molto bello. Io vi consiglio vivamente di far vedere questo film ai vostri figli, eventualmente ai ragazzi più giovani, perché racconta comunque di temi abbastanza delicati. Ci sono i più grandi omicidi, le stragi appunto di Palermo, raccontate però con un occhio e con una lente molto particolare, che poi è quella di Piff.
1: Assolutamente, molto critica quella lente di Piff. Ci scrivono Giovanni e Andrea. Giovanni ci dice: Peppino sosteneva che per combattere la mafia fosse necessario innanzitutto riconoscerla e parlarne apertamente, rompendo il silenzio e l'indifferenza. E questo è il cuore del film, la forza di una singola persona che decide di non voltarsi all'altra parte e di far propri gli interessi di una comunità intera.
0: Tu prima hai usato una parola, e quello che fanno anche queste pellicole è quello di combattere l'omertà, perché purtroppo, per quanto oggi sì, la mafia sia molto meno furente, utilizziamo questo termine, rispetto al passato, però tra i giovani l'atteggiamento mafioso, tra alcuni giovani, non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, però è un qualcosa che perpetua purtroppo.
1: Bisogna continuare a combattere, a stigmatizzare quell'atteggiamento mafioso. E poi Andrea, è un film che consiglio a chiunque voglia capire meglio la storia dell'antimafia in Italia e il valore dell'impegno civile.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: VRN.

L'estate italiana secondo me si può declinare nei seguenti termini: sole, mare, montagna, caldo, ma soprattutto io ci aggiungerei anche gelato. Tra pochissimo è della storia del gelato che vi parliamo, perché ormai pare che ci stiano superando anche in Francia, Germania, però il gelato italiano ha qualcosa che gli altri non hanno. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio.
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506.

0: aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il Fire.
0: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: sentiamo il profumo del weekend, del fine settimana di verdi, bianchi e rossi, ma oggi è di un altro profumo che vogliamo parlarvi, perché si va in Sicilia assieme al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E si siede a tavola per un piatto in particolar modo, pane cunzato, giusto?
1: Sì Fra.
0: È lui il protagonista di oggi.
1: È l'assoluto protagonista dell'estate siciliana, mi è da dire, è quel piatto che non può mai mancare e che non manca nelle tavole dei siciliani e che speriamo anche venga esportato presto in tutta Italia.
0: Perché che significa cunzato?
1: Cunzato, condito.
0: Ok.
1: Condito in particolare con pomodori freschi, olio, origano, acciughe, caciocavallo e pecorino, ma anche questo, come abbiamo detto l'altra volta, si può fare un po' a discrezione familiare. C'è chi ci mette ad esempio anche a posto delle acciughe il würstel, insomma si può miscelare, però quello tipico è quello che ho appena detto, insomma.
0: Non è una sorta di bruschetta oppure panzanella napoletana?
1: No,
0: però bagnando quella, il pane,
1: quella peculiarità, va bagnato nell'olio, però vanno aggiunti tutti questi ingredienti e il pane deve essere rigidamente tostato, deve essere
0: tostato,
1: bello
0: contrario,
1: croccante e friabile. Proprio tu devi sentire quell'odore di pane, ti deve portare quell'appetito, quella voglia, e ti piace da mangiare soprattutto al mare, cioè noi andiamo a fare le serate col pane cunzato, tu chiami l'amico, ma ci andiamo a mangiare sto pane cunzato, lui viene apposta perché sente quel nome che gli dice già tanto, gli dice tutto, e si va quindi riva al mare ma anche in montagna a fare un campeggio.
0: E lascia leggeri come pietanza?
1: Mediamente leggeri, per la Sicilia leggeri c'è di peggio.

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento del venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie per i messaggi, per essere una parte così importante del nostro programma, grazie anche a Gabriele. Vi ricordo che ci sentiamo domani, nel sabato sì, perché ci siamo anche durante il weekend, qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Ma che tu dica a fa?
1: VRN News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che, secondo le previsioni, dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
1: URN Radio.
4: You're listening to WRN Radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, informazione con il traffico in tempo reale, servizio della Regione Lazio. Circolazione che rimane scorrevole sulle maggiori consolari autostrade della Regione Lazio, solo dei rallentamenti presenti sul raccordo anulare in interna altezza Pontina e Tuscolano e a nord tra Salaria e la diramazione Roma Nord. Infine gli eventi, prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo. Anche questa sera dalle ore 19 fino a un'ora dopo la mezzanotte sono chiusi al traffico via dei Circhi e via dell'Ara Massima di Ercole. Contestualmente i bus delle linee di zona deviano sui percorsi alternativi. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
0: QRN Radio.

No, mannaggia, io davvero sto perdendo il conto dei giorni, ma del resto quando si è in spiaggia, sotto l'ombrellone, in vacanza magari, succede così, no? Che non ti rendi conto, dici, ma oggi che giorno è? Oh, è già arrivato il venerdì e allora dai che si parte con una nuova puntata di Tipi da spiaggia!

0: utili.
1: Io speravo che per il fine settimana arrivasse un po' di sollievo, ecco, almeno per chi magari è in città, per chi deve lavorare. Invece no, aumentano le città con il bollino rosso. Oggi sono 16 e allora domani saranno 19. Ecco, allora, quali sono le città più calde in questo weekend? Troviamo Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo e appunto domani si aggiungeranno anche Ancona, Civitavecchia e Catania. Quando

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio. It's

Tecnologie, tutti noi piacerebbe fare una bella chiacchierata con qualcuno, ecco, che magari ci può raccontare dove si sta orientando il mondo, che ne so, Elon Musk, ecco, non vi piacerebbe parlare un po' con Elon Musk? Beh, c'è questo nuovo giocattolo, naturalmente dotato di intelligenza artificiale, cioè una volta esistevano le bambole, hai presente quel che dicevano mamma, o cose di questo tipo, adesso no, ci sono i giocattoli con l'intelligenza artificiale che parlano con te, ti rispondono. Ecco, questo avatar, tra l'altro, è una raffigura, cioè è lui in piccolino, raffigura proprio Elon Musk. Si può acquistare, non so quanto costa, ma permette ai bambini, non solo ai bambini, di chattare vocalmente con Elon Musk.

cos'è, ma certo non nessuno riesce a capirlo, o almeno non l'hanno ancora svelato, questo strano fenomeno che si verifica a Napoli la mattina, che ci sono queste insolite scie luminose nel cielo alle prime luci del mattino, e sui social si stanno scatenando le teorie più fantasiose. Ecco, magari di notte ci sono gli UFO lì sopra Napoli, dobbiamo star svegli e cercare di capire.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station. Noi due siamo bravi.

0: però boh, meglio di no.
1: E vabbè, con sto caldo tutto va naturalmente fresco. Non lo so, io non riesco a mangiare calda, manco la pasta, voglio dire. Ma c'è questa nuova tendenza che riguarda i vini rossi, si sa. Allora, di prassi il vino bianco va servito freddo. Adesso la temperatura esatta varia da vino a vino, ma i vini rossi invece vanno serviti di solitamente, ecco, a temperatura ambiente o lievemente più fresca, ecco. Ma c'è questa nuova tendenza che secondo me è proprio nata in questi giorni, con il caldo di questi giorni, che è quella di servire freschi anche i vini rossi. Si apprezzano di più. Wake up.

0: occhio, perché è scattata questa nuova normativa che riguarda l'RC auto per i monopattini, quindi casco, assicurazione e targa per i monopattini. In realtà, dalle notizie che arrivano, sembra che siano davvero pochi quelli che si sono messi in regola, addirittura il 10%, ecco, 1 su 10. Attenzione però, perché si rischiano multe piuttosto care e anche il sequestro del monopattino.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Panni.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
19: Sono le 15.
1: Due.

0: talk about.
1: Oh, redazione, io volevo solo buone notizie, invece questa ci parla di rincari. Mannaggia, non bastava, è tutto quello che costa la benzina. Io sono andato a fare il rifornimento giusto ieri. Ah, ci ho lasciato un occhio della testa, mannaggia. E sembra che non ci sia niente di buono in vista. E adesso gli aumenti arriveranno anche a tavola, ma non dovuti in questo caso allo stretto di Hormuz, alle guerre in corso, il gas, il petrolio, eccetera, eccetera, ma dovuto al caldo, sì, e il caldo estremo che mette a rischio ad esempio gli spaghetti alle vongole, le cozze, il pesce azzurro. Sono tutte specie e varietà che risentono di questo cambiamento climatico, del caldo, troppo caldo pure loro, mannaggia.

Si fa molto parlare in questa estate, in particolare di tutti quei turisti che sono maleducati, no? Ne parliamo spesso. Allora, il tizio che a Venezia è salito sul tetto del vaporetto, altri che vanno a fare il bagno della fontana di Trevi o cose di questo tipo. Beh, insomma, qualcuno non ne può più, come il titolare di questa pizzeria che ha fisso un cartello. Ma io la trovo anche un'ottima idea per farsi pubblicità. Era il cartello scritto: non servo gli uomini in canottiera. Eccolo, io sono il tipo da canottiera. Potessi, verrei anche qui in radio in canottiera. No, insomma, cerco di venire vestito benino, anche perché insomma, si sta davvero bene, sotto il nostro ombrellone di tipi da spiaggia e soprattutto grazie al climatizzatore della radio. Ma andare al ristorante, secondo me, chiede, non dico che uno ci deve andare in giacca e cravatta, ma insomma, dignitosamente, quello sì, quindi la canottiera a tavola anche no.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

Eccola lì che è arrivata, la moneta. La moneta quant'è? Un dollaro? Quanto vale? Sì, è da un dollaro, la nuova moneta americana con il volto di Trump. Vabbè, insomma, diciamo che è uno che ama un po' essere così, un po' al centro dell'attenzione. E quindi anche la cosa è riuscita, a raggirare un po' delle regole che ci sono. Anzi, non le ha raggirate, le ha seguite alla lettera. Alcune regole che riguardano appunto le banconote e le monete americane. La legge in vigore vieta il ritratto di persone viventi sul lato croce, sul lato croce della moneta. E invece dalla parte testa puoi mettere la testa che vuoi. In questo caso ci ha messo la testa di Trump.

0: Gaza.
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spiriti.

E via, dai, sotto l'ombrellone parliamo di nuove tendenze. Questa è una nuova tendenza che riguarda, come dire, i consumatori di tutto il mondo. Attenzione, e si è scoperto qual è la nuova moda globale. Secondo questa indagine di PwC, l'obiettivo principale dei consumatori di tutto il mondo, attenzione, è vivere più a lungo in salute. Sì, allora, essere belli, far colpo, essere presentabili e così via, va bene, ci sta. Ma prima di tutto, e questo lo capisco pure, mi sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, la gente cerca questo risultato: vivere più a lungo in salute, e con particolare focus su sonno e benessere mentale. Questa tendenza è trainata dall'uso di app e dispositivi per monitorare i dati personali, proprio con questo scopo, insomma, di cercare il nostro benessere.

0: Speranza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato. A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro. A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno. A chi porta la speranza ai dimenticati. A chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Bellissima.
2: Più ascolti, più la senti.

Ma chi lo sa, magari qualcuno di loro ci sta ascoltando in questo momento. Perché no, perché no? Sono tantissime comunque le star che si trovano in Italia in questi giorni, che sono state avvistate. C'è Keanu Reeves, l'attore di Hollywood, in Italia, pensate, in veste di bassista con la sua band, si chiamano i Dog Star. E poi Bruno Mars e The Weeknd sono in Italia, Bad Bunny è in Italia, Katy Perry è in Italia, e poi Deep Purple, Neil Young si trova in Italia, diciamo sulle acque italiane, quindi in relax, nei loro yacht, in Italia si trova anche Jeff Bezos, sì, che è tornato dopo essersi sposato a Venezia, insomma, mesi fa, e adesso è tornato perché ha detto: bella, bella, mi piace, va bene. In Italia anche Dua Lipa è stata avvistata a Napoli, invece George Clooney e Amal si trovano un po' da una parte e dall'altra, ma sono italiani loro, un po' sul lago di Como e un po' a Capri. Anche Paris Hilton si trova in Sardegna, Michael Jordan in Costa Smeralda, Mick Jagger in questi giorni è a Stromboli nelle Isole Eolie, e ancora Susan Sarandon, Matt Dillon sono stati visti sull'isola di Ischia, e basta, l'ultimo, eccolo qua, anzi gli ultimi due, Bono Vox, H

Oh beh, dai, apriamo gli occhi, si sa mai, magari usciamo di casa e ti trovi lì una star di Hollywood che sta passeggiando, Hanno scelto l'Italia. E diranno però che calda l'Italia in questi giorni. Va bene, dai, siamo arrivati ai saluti. Ma sì, chiudiamola allora questa puntata della venerdì di Tipi da Spiaggia. Naturalmente, come al solito, l'ombrellone lo lasciamo aperto perché qui da noi troverete sempre la nostra fresca musica. Buon weekend da Ivano Visonato.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Roma-Napoli, dove un incidente provoca code tra la diramazione Roma-Sud della 1 e Valmontone verso Napoli. Prestare attenzione. E ci spostiamo sul tratto urbano della 24, dove ci sono code a partire dalla tangenziale est fino a viale Palmiro Togliatti verso il raccordo anulare, anche a causa di un incidente. Mentre nel tratto Roma-Teramo della 24 il traffico è bloccato tra Vicovaro-Mandela e Carsioli Oricola, sempre per un incidente verso Teramo. E ci spostiamo a Roma sul raccordo anulare in esterna, code a tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud, in interna code a tratti tra Labaro e A24. E infine in uscita dalla capitale code sulla via del mare tra il raccordo e Vitinia, sulla Colombo da via di Mezzo Cammino a via di Malafede e sulla Pontina code a tratti tra raccordo e Pomezia. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Nel 2021 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16. QR.

0: qualcosa è andato storto. Sei andata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi abbiamo un bel po' di notizie, un bel po' di argomenti, di chiacchiere da fare all'interno del nostro magazine, insieme come tutti i giorni della settimana, da lunedì al sabato. L'altro giorno, cari amici, mi è capitata una scena che secondo me succede un po' in tutte le case. Ho aperto il frigorifero, l'ho guardato e l'ho richiuso. Dopo due minuti poi l'ho riaperto. La domanda è: cosa speravo di trovare? Che nel frattempo fosse comparsa una pizza, non lo so, no? E se ho già visto tutto, perché l'ho riaperto subito dopo qualche minuto? C'è anche una spiegazione psicologica a tutto questo.

0: Perché controlliamo il frigorifero anche quando sappiamo che è vuoto o quando l'abbiamo controllato due minuti prima. Pensateci bene, è una cosa in realtà molto strana, no? Aprire il frigorifero, osservarlo come se fosse una vetrina in un museo, ci aspettiamo di trovare la Mona Lisa, in realtà c'è solo un pezzo di formaggio, facciamo scorrere lo sguardo da destra a sinistra e poi lo richiudiamo. Due minuti dopo, stessa scena, stesso movimento. Il bello è che sappiamo perfettamente, no, cosa c'è dentro, a meno che non vi fa la spesa qualcun altro, ma se la fate voi sapete perfettamente cosa avete all'interno. Non è che nel frattempo qualcuno abbia fatto la spesa di nascosto o vi abbia portato delle cose che non avete comprato, eppure lo rifacciamo al loop. Gli esperti spiegano che spesso non stiamo cercando davvero del cibo, stiamo cercando un'idea. Apriamo il frigorifero perché il cervello dice: vediamo se mi viene voglia di qualcosa, ecco, è quasi una ricerca di ispirazione, un po' come quando si apre una piattaforma dove ci sono tanti film e passiamo 20 minuti a sceglierne uno senza guardarlo in realtà, no? Perché passa troppo tempo. Il frigorifero funziona più o meno allo stesso modo, non contiene soltanto alimenti ma contiene varie possibilità. Poi lo chiudiamo e diciamo non c'è niente, quando in realtà è pieno.
1: I'm a

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Stop! 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la Pet Therapy del progetto Basta una Zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: WRN, your radio station.

Questo è il periodo dell'anno, l'estate, dove si cambiano più spesso le pellicole al telefono, perché il telefono ci cade, si rompe, si riempie di sabbia, può cadere addirittura in acqua, no? Ci sono tante cose che possono rovinare la pellicola del telefono e poi la togliamo. C'è una certa soddisfazione quando facciamo tutto questo, perché?

Allora, domanda e poi ne parliamo, no? C'è qualcosa di più soddisfacente che togliere la pellicola protettiva da un telefono o da un elettrodomestico, soprattutto se sono nuovi, appena comprati? Ogni volta succede la stessa cosa, no? Potremmo toglierla in un secondo, invece lo facciamo piano, con delicatezza, quasi per goderci il momento. È una soddisfazione minuscola, eppure è universale perché la proviamo tutti. Ci sono tantissimi video di persone che staccano pellicole protettive, adesivi o involucri e continuano a collezionare milioni di views online perché regalano questa sensazione di completamente, come se il cervello dicesse: perfetto, adesso è davvero nuovo. Ed è curioso perché stiamo parlando di un gesto che dura non lo so quanto, 3 secondi in realtà, però quei 3 secondi segnano l'inizio. Da quel momento quell'oggetto non è più esposto in negozio, ma è diventato nostro. E questa cosa la proviamo anche quando abbiamo già un telefono abbiamo messo la pellicola, si rompe, dobbiamo toglierla, cambiarla e metterne una nuova. È come se regalassimo una nuova vita, un nuovo abito a un oggetto a cui ci teniamo particolarmente. Dico

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: The more you feel it.

Dobbiamo spiegare questa cosa a tutte le persone che ricevono sempre questi messaggi. Parto tra 5 minuti, sono quasi arrivato, in realtà sono tutte bugie bianche che ricevono e che riceviamo, che abbiamo almeno una volta ricevuto nella nostra

vita, è la bugia più innocente della storia, no? Scendo, arrivo, sono sotto casa, però non è reale, no? Magari stiamo facendo tutt'altro e arriveremo fra un'ora. Praticamente la psicologia spiega che non lo facciamo per cattiveria, ma perché siamo convinti che quei 5 minuti voleranno, solo che poi succede sempre qualcosa. Suona il telefono, ci ricordiamo di buttare la spazzatura, torniamo indietro perché abbiamo dimenticato gli occhiali, ed ecco che quei famosi 5 minuti diventano 15. Ecco, forse dovremmo inventare una nuova unità di misura, secondo me, per risolvere un po' questo problema. Comunque il 5 minuti è una cosa italiana, la usiamo solo noi, oppure sto facendo del mio meglio, ma prometto che migliorerò anche in questo. È una frase che diciamo solo noi. La cosa buffa è che chi riceve quel messaggio sa benissimo che siamo dei cialtroni. Alcuni

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo venerdì. Ci possiamo risentire domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Let's go. Sounds good.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1, Roma-Napoli, dove a causa di un incidente il traffico è bloccato tra la diramazione Roma-Sud della 1 e Valmontone verso Napoli. E ci spostiamo sul tratto urbano della 24, dove ci sono code a partire dalla tangenziale est fino a viale Palmiro Togliatti in direzione raccordo anulare anche a causa di un incidente. Mentre nel tratto Roma-Teramo della 24 il traffico è bloccato tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola verso Teramo, anche in questo caso a causa di un incidente. E a Roma, sulla raccordo anulare, ci sono code in esterna tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud e in interna tra Labaro e A24. In uscita dalla capitale ancora code sulla Via del Mare tra raccordo anulare e Vitigna, code anche sulla Colombo da Via di Mezzo Cammino e Via di Malafede sempre verso Ostia e infine code a tratti sulla Pontina tra raccordo anulare e Pomezia verso Latina. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17.
0: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

URN Radio, più l'ascolti, più la senti. This one is for the

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 12 Roma Tarquinia, code per traffico intenso tra Torre in Pietra e Cerveteri, la Dispoli direzione Civitavecchia. Più avanti code per incidente altezza Santa Severa, prestare attenzione. E sulla 1 Roma Napoli è stato risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra la diramazione Roma Sud della 1 e Valmontone verso Napoli. Permangono comunque code sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata e sulla 1 a partire dalla 24. E ci spostiamo sul tratto urbano della 24, dove ci sono code dalla tangenziale est a Palmiro Togliatti in direzione raccordo anche a causa di un incidente, e nel tratto Roma Teramo della 24 traffico bloccato tra Vicova Romandela e Carsole Auricola verso Teramo. E sul raccordo anulare di Roma in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud, e in interna rallentamenti altezza Labaro e più avanti altezza A24. In uscita dalla capitale code sulla via del mare altezza raccordo anulare sulla Colombo tra via di Mezzo Cammino e via di Malafede sempre verso Ostia. E per il momento è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Un caro saluto a tutti, carissimi, ben ritrovati. Antonio DJ Fly sulle onde della musica inizia adesso. Un saluto a voi tutti, anche a Fabio. Beh, insomma, diciamo che ultimamente le palestre non godono della mia presenza, è passato ormai il tempo, però comunque riesco a restare sempre in forma, ma devo dire che quelle l'allenamento mio preferito è sicuramente diciamo che ho i muscoli della mascella abbastanza sviluppati, devo dire. Beh, specialmente quando c'è da sedersi a tavola e veramente riesco ad avere una forza nelle mascelle, di quelle lì proprio mai viste.

Do You Know the Way to San Jose? Marilyn Scott, 2008, l'album Every Time We Say Goodbye, sulle onde della musica VRN Radio. Adesso ci sono i Manhattan Transfer.

bellissima Ecstasy, la versione dal vivo di Ecstasy di Mari Biondi dall'album If del 2009, e in sottofondo un grande esponente della musica soul, il grandissimo Teddy Pendergrass, faceva parte e il del gruppo bellissimo Aaron Melvin and the Blue Note, e poi diventò, per poi diventare poi il leader alla scomparsa di Aaron

0: radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Teddy Pendergrass, bellissimo.

Ma che bella! Il sesto album di Al Jarreau si chiama semplicemente Jarreau 1983. Bella, bella, veramente. Morning, ho ascoltato una versione insieme a George Benson, che poi magari più avanti nel corso dell'anno la sentiremo sicuramente qui.

Kiss from a Rose, il secondo album eponimo di Seal, era il 1994, è stata anche la colonna sonora del film Batman Forever.

0: radio station.
1: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: The Woman in Red, l'album di Stevie Wonder del 1984, la colonna sonora del famosissimo film La Signora in Rosso, diretto da Gene Wilder. Bella questa, insieme a Dionne Warwick. Bella.

straordinario, un fenomeno. Whitney Houston, Greatest Love of All, un brano di George Benson del 1977, rifatto da Whitney Houston 1986 dal suo album eponimo Whitney Houston sulle onde della musica WR.

Norman Brown, bellissima questa LA Chill del 2022, l'album Let's Get Away, in sottofondo Barefoot on the Beach, grande Michael Franks a chiudere la puntata di oggi di Sulle Onde della Musica. Noi ci sentiamo sicuramente domani alle 18. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 12 Roma Tarquinia, code per traffico intenso tra Torre in Pietra e Cerveteri Ladispoli, direzione Civitavecchia, e più avanti code per incidente altezza Santa Severa. Sulla 1 Roma Napoli è stato risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra la diramazione Roma Sud della 1 e Valmontone verso Napoli. Permangono comunque code sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata e sulla 1 a partire da la 24. E ci spostiamo sul tratto urbano della 24, dove ci sono code tra la tangenziale est e il raccordo anulare verso quest'ultimo, mentre code per traffico intenso e incidente avvenuto in precedenza nel tratto Roma-Teramo tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola verso Teramo. Sul raccordo anulare in esterna code a tratti tra Roma-Fiumicino e diramazione Roma-Sud, in interna code a tratti tra Labaro e A24. In uscita dalla capitale code sulla via del mare tra raccordo e Vitinia e sulla Colombo da via di mezzo cammino a via di Malafede verso Ostia, code anche sulla Pontina dal raccordo anulare a Castel Romano e ancora proseguendo tra Pomezia e Aprilia verso Latina. Infine, per il trasporto pubblico sulla FL7 Roma-Napoli via Formia, circolazione ferroviaria fortemente rallentata in prossimità di Villa Literno per accertamenti tecnici sulla linea, rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni dei treni. E per ora è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18:59.
0: VRN Radio.
3: The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. Spot!
6: Che stai facendo?
7: Niente.
6: Come niente? Ti stai facendo una canna?
7: E beh?
6: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
7: Sì, e te che ne sai?
6: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
8: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
6: Butta via la droga, non la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
19: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
20: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
21: Aiutaci.
18: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
22: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
21: Non è un gioco.
23: Sono le 20 e 2 minuti.
24: URL Radio.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
25: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
25: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox.
26: Torna domani.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pepita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: vi siete mai chiesti cosa ne pensava Dante di una mosca? O Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo Breve storia letteraria della mosca, arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere.
2: Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiare Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte ad accogliere impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
3: Da leggere.
4: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata inattesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
1: Da leggere.
5: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21.
7: VRN Radio.
8: VRN Golden Eats.

tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni. Mila 2019.

0: Google the needs.
1: Mm-hmm. 2024.

0: Daily Mix.
1: Mm. 2012.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: WRN Radio. 2024.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station. 2024. Cari

0: Golden Hits.
1: VRN Radio, la tua radio. Oh, 2023.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
19: Sono le 22.
20: URL Radio.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio. Oh. 2019.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Bellissima.
4: Più ascolti.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
21: Sono le 23 e 2 minuti.
22: URL Radio 2024. Hey!

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Emilia 18.

Hits, tutti i più grandi successi musicali degli ultimi 23 anni. Miracle, she's a miracle. 2022.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: WRN Radio. 2013.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
19: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
20: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
21: È mezzanotte e un minuto.
22: URL Radio.
23: Web Radio Network Night. La notte.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ahi!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Web Radio Network Night, la notte.

0: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
1: Mona Lisa, ehi,

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incendi.

0: Denti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Web Radio Network Night. La notte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: È l'una e due minuti.

0: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati al Best Of della settimana. Cara Ceci, sei pronta per il Best Of della
1: settimana?
0: Sono
1: prontissima, Alessandra.
0: Ci siamo cervellate per decidere cosa proporvi nel menù del sabato, che sarebbe il meglio del peggio di tutta la settimana del Comedy Radio Show. Beh, abbiamo deciso che non potevamo, come potevamo evitare di riproporvi le frasi a doppio senso?
1: Quelle sono carine, divertenti, molto hot.
0: Giovedì ci sentivamo un pochino monelle, io e Cecilia, quindi frasi sì, contesto pure. Frasi che si possono dire sia a letto che in spiaggia.
2: Perché per stare bene

0: Inizia il nostro giovedì insieme, giovedì gnocchi, eccoci qua, gnocche, io e la nostra Cecilia. Ce lo diciamo da sole, c'è qualche problema?
1: No,
0: avete
1: no,
0: problemi?
1: No. Facciamo come Jennifer Lopez, che tutte le mattine lei si dice delle cose belle allo specchio.
0: Beh, devo dire che è anche abbastanza facile se sei Jenny from the block, che ti svegli la mattina e ti guardi allo specchio, come dire il contrario. Comunque, frasi sì, contesto pure questa volta, abbiamo frasi che vanno bene sia a letto che in spiaggia o al mare. Ora, cioè, la malizia sta nelle orecchie di chi sente, non me ne vogliate, cioè io sinceramente mi riferisco più alla spiaggia, poi se voi ci vedete della malizia, non è colpa mia. Allora, iniziamo col botto, sei pronta?
1: Sì.
0: Ti sei bagnata un po'? Perché poi comunque in spiaggia uno si deve bagnare un po', sennò fa troppo
1: già.
0: Caldo. Poi dai, entra, è caldissima! Quando l'acqua è bella calda, che si
1: fa? Ok.
0: Perfetto. Vieni dentro, non restare lì, dai! Cioè, cosa stai a fare sul bagnasciuga? Vieni a fare il bagno, giusto? Quasi quasi cambio lato. Tu che sei una che prende il sole, parecchio il sole, ogni tanto bisogna cambiare
1: e
0: posizione.
1: Certo, tocca prenderlo un po' di dietro il sole, giusto?
0: Giustissimo.
1: Questa sarebbe pure un'altra frase doppio senso.
0: Esatto, poi okay. Girati, altrimenti lo prendi solo dietro, infatti
1: ecco.
0: Questa è un'altra frase, perché sennò il sole lo si prende solo dietro. Poi, se continui così, ti ustioni, succede che uno, dai, si può ustionare, bisogna stare attenti.
1: Già.
0: Poi, la protezione... Quindi argomento protezione, proteggiti, che se no te ne penti. Bisogna sempre.
1: Poi dopo 9 mesi no. Succede quel che succede.
0: Poi dobbiamo gonfiarlo prima di usarlo. Quando si va, tu il materassino,
1: certo.
0: Il salvagente, eccetera. E poi abbiamo occhio che sta arrivando un'onda gigante. Bisogna stare attenti ai cavalloni quando si fa il bagno. E concludiamo con aiutami a lavare via tutta questa roba. Comunque i giochini,
1: certo,
0: dei bambini si insabbiano.
1: Eh.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Oggi abbiamo affrontato l'argomento frase sì, contesto pure, quindi quelle frasi che vanno bene sia in questo caso al mare o in spiaggia che a letto. Ne abbiamo dette diverse, poi voi se siete un po' maliziosi, noi, io e Cecilia,
1: sì, due sante, abbiamo l'aureola.
0: Ci riferivamo alla spiaggia. Allora Andrea ci scrive: io non so cosa stia succedendo in questa spiaggia, ma voglio essere invitato la prossima volta. Andrea furbo. No, perché ve ne ripeschiamo qualcuna. Si potrebbe dire: ti sei bagnata un po'? Dai, entra, è caldissima, vieni dentro, non restare lì, quasi quasi cambio lato, girati altrimenti lo prendo solo dietro, se continui così ti ustioni. Parliamo del sole, del mare, del bagno, eccetera.
1: Ovvio.
0: Ecco, non stiamo a ripeterle tutte. Andiamo da Giulia che dice: il livello di caldo qui è chiaramente fuori controllo, ma nessuno sembra voler intervenire. No Giulia, ci hanno lasciato fare e noi abbiamo continuato, quindi attenzione a quelle due. Marco, concludiamo con lui, che dice: sto solo ascoltando e immaginando la scena e già così mi serve una pausa. Beh, Marco, in effetti comunque
1: io direi di bagnarti un po'.

0: E se prima abbiamo risvegliato forse la libido di qualcuno, adesso proprio scendiamo giù,
1: la spengiamo completamente.
0: Perché? Perché? Dici un po' perché.
1: Perché parleremo dell'abbinamento che non si può guardare, dei calzini e ciabatte.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Siamo pronti ad affrontare l'argomento? In realtà questa è una domanda perché io non mi sento molto pronta. Sì, sì, lascio a te la parola perché io ho sbirciato i tuoi appunti e appunto non mi sento pronta. Parliamo di calzini e di sandali, se non sbaglio.
1: Il sandalo col calzino non è più un crimine visivo, anche se per me lo è, ma è un'affermazione di stile. Secondo un report di Business of Fashion, le vendite, pensa, di sandali a doppia fascia abbinati a calzini di spugna, soprattutto quelli logati, devono essere di marca,
0: belli ovviamente. Spugnosi, belli caldi,
1: sì, sono cresciute del 45% tra i millennials e la generazione Z. Tutto questo grazie a figoni come ad esempio David Beckham.
0: Vabbè, David Beckham in effetti può mettersi un po' quello che vuole,
1: o Justin Bieber, che hanno fatto proprio, hanno creato una moda, un trend su questo calzino con il sandalo.
0: Il sandalo con la ciabatta anche l'ho visto io, anche con la ciabatta chiusa è un po' più accettabile, devo dire, magari in primavera, però che devi dire, che devi fare?
1: Mamma mia. Comunque, gli antropologi della moda, diciamola così, dicono che siamo passati dalla vergogna all'ironia. Quindi i turisti senza speranza, una volta erano i tedeschi che andavano così, no? Invece adesso è diventata una moda, sì, è cool, soprattutto quando c'hai la ciabattina bella griffata, però il calzino anche deve essere di marca.
0: Certo.
1: Quindi diciamo ai nostri cari ascoltatori, avete mai beccato un vostro familiare o partner uscire di casa d'estate con la combo sandalo calzino?
0: Io la domanda la faccio a te. Cosa faresti tu se un uomo ti si presentasse con sandalo e calzino?
1: Io penso che lo caccio via da casa.
0: Lo caccio via direttamente, perfetto.
2: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie,

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: È 1:59.
3: VRL Radio.
4: The Comedy Radio Show.